0: Souvenez-vous, à l'époque, en plus, il y avait un look incroyable, toujours aujourd'hui, mais il avait vraiment marqué avec son costume rose, sa coupe de cheveux, sa guitare rose aussi, avec un petit cœur. Vraiment, il avait tout travaillé, M, à l'époque. Et il continue, bien sûr, une fois de plus. Alors, juste comment on parle d'image. Aujourd'hui, on oublie un peu le train-train. Direction un futur étranger fascinant avec ce film culte, L'Armée des 12 singes, entre voyage dans le temps, mystère et ambiance complètement idoptique.
1: Près d'où ton film.
2: Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée.
3: J'aime me battre.
4: He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? Funny how.
3: Bon, il barrait tout un film, Mustapha.
5: Oh, adieu, giusto isto, l'armée des 12 singes, dit Terry Gilliam. On l'avait mai visto.
6: Allora, chi ne pensi?
5: Eh beh, non sono mica sicura di ciò che adieu visto.
6: Ti sei sbagliato di film?
5: No, voglio dire che il film mi ha lasciato appena confusa.
6: Ah.
5: Adieu bisogno d'appena di tempo per digerirlo.
6: Digerirlo?
5: Yeah.
6: Era un film o un piatto di cannelloni?
5: Oh, ma zitta.
6: Ah, ti magagno. Di vera che i film di Terry Gilliam mi vagino spesso ve. A vine, mi si barri da un cervello la ringuercio.
5: Un film mi è piaciuto, ma ci sono tante cose. Sta fare di zisco, i viaggi in tempo, un mondo medicale, c'è ancora appena di gulugio.
6: Un vero film all'uso di Gilliam, qua. Gli ingredienti a ciasso e ne vage una zuppa strana.
5: E dell'impressione che ci dà al principio, ma infatti penso che non sia mica ingrediente a ciasso. Infine, i conto, c'è assai senso in tutto su disordine. Mi vage ben sa a un romanzo di Kafka.
6: Ah, e torna a ignare.
5: O Nietzsche.
6: Di un bel paese.
5: O film ti mostra un personaggio in lotta contro l'istituzione. Contro la sordità di vita. E contro la propria battaglia.
6: Ah, siamo male.
5: Ma ciò che mi ha marcato di più è il paradosso in tempo.
6: Il paradosso in tempo.
5: Il passato, presente e bene che si mischiano sino a cadere tutti a tempo.
6: Non capisco nulla.
5: Il film è una riflessione metafisica ed è fascinante.
6: Una riflessione metafisica?
5: Yeah.
6: E io mi ricordo solo che Bruce Willis ha vine, ha una mustaccia e capelli lunghi. E qui di bizzardo.
5: Ma l'hai visto?
6: È sicuro che l'hai visto. Non si mica solo a figlia film, sai?
5: Ma perché con l'hai mica detta prima?
6: Perché ti conosco?
5: E chi vuole dire che?
6: Ma è da buone questioni complicate non ta film.
5: Ma allora, chi ne pensi di sta vine?
6: A vine.
5: E di un personaggio di Brad Pitt?
6: Ah, Brad Pitt, poco.
5: E poi c'è sta fuori di voto.
6: Ecco, cosa dici io? Allez, fa la vinida, wa, on doit rendre l'antenne.
5: Babin.
1: Parais d'où ton film?
2: Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée.
3: J'aime me battre.
4: He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? Right. Funny how.
3: Bon, il barre tout un film, Mustapha.
0: Et oui, tous les jours, on parle de cinéma sur nos ondes. Et puis Saint-Pierre, pour parler de Brad Pitt, on a toute la journée. Il n'y a aucun souci. On retrouve Barré dans son film également en podcast sur les réseaux, le site pardon, et l'application RCFM. C'est Brad Pitt, ça m'a un petit peu confusée, vous le comprendrez. On retrouve Stéphane Bern, oui, lui aussi est présent pour nous parler de voyage dans le temps. Le temps de justement écouter Donna Lewis, I Love You Always Forever. Fille.

Alessio Spadriano. Antonio se ne è morto e poi a scuola alla nucchiosa non c'era che tre zitti.

0: Baby, I love you way. C'était Big Mountain à l'instant avec un beau succès dans les début des années 2000 pour ce morceau. Il parle de cinéma avec une façon très sympathique, toujours décalée. On est presque donc au bord de cette magagne qui nous ressemble tant. Elle s'appelle Misandra Fondacci, lui c'est San Piero Medori, et c'est un régal de les écouter se chamailler dans cette chronique consacrée au film. Pareil tout ton film s'intéresse aujourd'hui à l'armée des douze singes.
1: Pareil tout ton film.
2: You talking to me?
1: Atmosphère!
3: Which would be worse? To live as a monster, or to die as a good man?
4: Ah, monde de merde!
5: Mi pare tutto un film sta fare.
6: Po, ha giusto visto l'armée des douze singes di Terry Gilliam. Non l'avevo mai visto.
7: Allora, chi ne pensi?
6: Non sono mica sicura di ciò che ho visto.
7: Ti sei sbagliato di film?
6: No, voglio dire che un film mi ha lasciato appena confusa.
7: Ah.
6: Ho bisogno d'appena di tempo per digerirlo.
7: Digerirlo?
6: Sì. Yeah.
7: Era un film o un piatto di cannelloni?
6: Oh, ma zitta.
7: Ah, ti magagno. Di vera che i film di Terry Gilliam mi vagino spesso ve. Ah, vine, mi si barri da un cervello la ringuercio.
6: Un film mi è piaciuto, ma ci sono tante cose. Sta a fare di zisco, i viaggi in tempo, un mondo medicale, c'è ancora appena di gulugio.
7: Un vero film all'uso di Gilliam, qua. Pili ingredienti a chiasso e ne vage una zuppa strana.
6: E di l'impressione che ci dà al principio, ma infatti penso con più amica ingredienti a chiasso. Infine i conto, c'è assai senso in tutto su disordine. Mi vage ben sa a un romanzo di Kafka.
7: Ah, e torna Ugnale.
6: O Nietzsche.
7: Chi di un bel ubaese.
6: O film ti mostra un personaggio in lotta contro l'istituzione. Contro la sordità di vita. E contro la propria abbazia.
7: Ah, siamo male.
6: Ma ciò che mi ha marcato di più è il paradosso in tempo.
7: Il paradosso in tempo.
6: Con passato, presente e bene che si mischiano sino a cade tutti a tempo.
7: Non capisco nulla.
6: Il film è una riflessione metafisica ed è affascinante.
7: Una riflessione metafisica?
6: Yeah.
7: E io mi ricordo solo che Bruce Willis ha una mustaccia e capelli lunghi. E che è bizzardo.
6: Ma l'hai visto?
7: È sicuro che l'hai visto. Non si mica solo a figlia film, sai?
6: Ma perché con la mica detta prima?
7: Perché ti conosco?
6: E chi vuole dire che?
7: Ma è da buone questioni complicate non ta film.
6: Ma allora, chi ne pensi di sta vine?
7: Vine.
6: E di un personaggio di Brad Pitt?
7: Ah, Brad Pitt, poco.
6: E poi c'è sta fare di voto.
7: Ecco, cosa dici io? Allez, fa la vinida, wa, on doit rendre l'antenne.
6: Babin. Pare d'où ton film?
8: Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée.
9: J'aime me battre.
10: He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? Right. Funny how.
5: Bon, mi barre tout un film au staffare.
0: Quel talent. Mi barre tout un film au staffare. C'est un régal de les écouter 10h30 sur RCF mais Iboji Dagravon arrive sur l'antenne et dans quelques instants nous rejoindrons Evelyne Fontana pour cette série spéciale consacrée à la Tundera. C'est un beau moment, cette tonte des brebis racontée et chantée donc dans ce magazine Ribé. On la retrouve dans quelques instants, notre chère Evelyne sur les ondes d'RCFM.

0: Et Watch the Diagraman à l'instant sur RCFM. Je vous le disais, on va retrouver Hélène Fontana pour Ribe. Barthélémy Simonetti de Tralonca a fait la route de bonheur pour montrer et transmettre les gestes de la tundera aux futurs éleveurs. Il répond aux questions d'Evelyne avec les forbits et fait ces fameux ciseaux pour donc tondre les brebis, les fameux forbits en main.
1: RIB, une série de portraits consacrés aux agriculteurs et producteurs de notre île.
2: Alors, l'emparerons à tondre. Alors, à principe, pour faire un goût. Et d'abord, quand on fait un goût, bien, faisons un petit goût à spalle. Et moi, on y a un goût à gabe, et au gabe, à pinouche. Quand on va aller à notre sens, j'irai l'animal, et c'est fini, et notre sens.
3: Dunque, c'è tutta una tecnica.
2: C'è una tecnica? Ci sono che principi hanno ridosso. Ne conosco che attaccano ben un volo. Ma devi stessa fare. Dopo c'è la seguita là. Secondo, e dopo, secondo se tu sei mancino... Perché tanto non attacchi mica in stessa maniera. Ecco. E dopo gli adraisi. Enfin, gli adraisi, ne fermo come un museo privato.
3: Quale che ti ha imparato un mestiere?
2: Babbo. Noi abbiamo sempre qua, noi abbiamo tenuto. Noi siamo i primi che attacchiamo a tonde, attacchiamo l'ultimo domenica a aprile. E abbiamo una nostra equipa, e giriamo.
3: E girate?
2: E girate. Questa domenica eravamo per l'otto eravamo in Guizzetta, domenica eravamo in Balagna. Qui è Madonna a fare l'ambalagna vendere sabato. Io domenica andrò a Dio Bruno e un mio fratello andrò in corti perché noi siamo baretti così. Possiamo fare anche se oggi due andare lo stesso giorno, possiamo fare.
3: Ma ciò che mantiene la passione e questa volontà di
2: trasmettere? Te dico francamente. La passione secondo i nostri amici. E per fare un lavoro così io preferisco mangiarmi un isole a tavolino. Che diavolo è poche di niente che bene noi qui abbiamo preso solo e che avviene un mese non sanno manco più se te esisti. E ho messo i miei amici, a principio da Jean è qui e sa di ho bisogno ancora più in mano, so che è qui e Jean sa cosa ho qui.
3: Voilà. Jean, c'è tanto e tanto, è di passione e di lavoro e è lui non, è qui per la passione e la volontà di trasmettere.
2: E la volontà di trasmettere, mi verrebbe piacere che non berrei più quell'artista che sono due elettriche. Questi biotiosi che vengono qui, che vengono qui, abbiamo preso un bene a mano e abbiamo preso solo, perché in più di questo, quando tu conosci il prezzo continente, noi è don due segui che l'hanno, sono noi. Perché in continente non mica gli stessi tariffi, se le volano donde.
1: RIB, a réécouter en podcast sur l'application ICI.
0: La volonté de transmettre à l'instant avec évidemment Ribé et Evelyne pour cette spéciale Tundera. Vous le disiez, enfin vous le disiez, notamment Jean-Charles à l'instant. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast. Dans quelques instants, on s'intéressera au concert eh bien en faveur de la Maison du Sacré-Cœur à Bastia. Ce sera mercredi prochain. On en parlera avec Silke Haas d'ici quelques instants après avoir écouté Félix.

Uscren un antar CFM canzona di un gruppo Diana di l'Alba. E mutatira avanti ridro all'anni 70 e oggi D'Antone Giosi che cantava una canzone che ribiava un simbolo maggiore dell'universo intellettuale di Corsi, a Muvra Corsa.

Mouvragorsa, bellissima canzone d'Anton e Josi della nostra stonda di Sottoscala. E mo da dire avanti, e mo da ritrova l'ultima canzone di l'ultimo ischetto di a prima esistenza, diremo, di un gruppo canto popolo corso. In 82 esce un disco C'è di noi e un disco Si gompie, nanta una canzone pudente che si chiama e che si chiamava piuttosto Aviacola di Avita.

Avia cura di Avida, l'Antarci FM, avere de riconosciuto di sicuro a oggi dalla Nunigori. E mo da tirare avanti, e mo da ritrovare una canzone tradizionale di sicuro, un canto che è giunto dall'Italia in Corsica e assai apprezzato dai gente degli anni 50-60, una canzone che si chiama Ovederi.

Ovederi e dizigur un bello ricordo, andi, di un canto popolare corso. E muta dirà avanti, ridroaccio che di stato dizigur un di gabido berà di aboesia paesana corsa, in un registro più che drammatico, posta che si tratta di a storia di un bandito canino, resistente paurino, tombato, con quei somi, attraimento in Fiumorbo, dirà in l'anni 1770, e azurella improvvisò un bogero tamanto che ci ha cantato così da Anna Rocchi.

Anna Rocchi, Bogero, di Wandi du Canino, Nanta RCFM. Ritroviamo qua nella nostra stonda di Sottoscala l'originalità musicale che è stata quella di un gruppo Ivaran, un pezzo che è interessante per la qualità dell'interpretazione, la qualità di no chitarristica che c'è da redu, ma di no per questa spezia di spirito rock corso, l'Americorso.

L'Amerigorso nanta RCFM. Scambiamo completamente d'universo. Abbiamo d'ora la nostra scatola musicale di sottoscala e ne ricacciamo di un fondo guiri di una badiella che è stata registrata negli anni 40. O lacrime.

Abadie la abiuschieta che lo si può immaginare, registrata, rigacciata da Ovondo Guigi, o lacrime, non ta RCFM. E mo da dire avanti, ritrovo il primo dischetto di un gruppo a Villetta, dire in 81, e non ta sto disco che si chiamava Macchia, ne avevamo un'altra, c'era una canzone che salutava il paese Vasco, Le Euskadi.

Euskadin, enta RCFM, dira un strato di primo ischetto di gruppo Avileta e un ricordo di l'anno da 1981. E mo da dire avanti, e sta in ridroa un'occasione di guerra di 14 dal gruppo Alagna.

14 gruppo Alagna 90 RCFM. E muda sta in da storia, ma salta d'une boghi di seguri in da redu e ridroa un'occasione favolosa, di a storia tremenda di idioanali. C'è proposta di un gruppo Boggevento che ci ciotta veramente in core all'ore più scure di un medievo con Kyrie Christe.

A bolca del mi capella, o gruppo Diana di l'Alba, non ta RCFM, estratto di uso disco di musica tradizionale, di biolino tradizionale, Ponte Tacco. E mo da dire avanti, e ridroa a voce di Michele Baoli, di rananta o primo dischetto di canto popolo corso, si riscubria sti misteriosi e bellissimi canti zigavesi, e a storia tremenda di un lamento d'Antonino l'Olmigiano. Oh.

Antonino Lulmigiano Serrado da scura prigione di Oastia dirà a oggi di Michele Bauli di sicura Nantarce FM. Tiriamo avanti in da nostra stonda di Sottoscala e mo dare droit al gruppo Tawagna che c'è da cantare l'ora d'Urchina.

L'ora turchina è di sicuro avrete riconosciuto Gruppo Tawagna, non sta il CFM. Allora, è giunto un momento per me di salutarvi, di dire di ringraziarvi di essere stati numerosi a seguire da questa stonda di sottoscala la nostra emissione musicale dove si riscopre i titoli che hanno fatto la bellezza e l'originalità di la canzone corsa. Ci lasciamo con Giancarlo Bappi, questo sogno di un'università, universalità dunque, pregando a tutti una bella seguita all'ascolto di nostri programmi. Scialatevi là.

0: et Campacui, Cristóbal Nzagaya.
1: Mon père avait 2 hectares de vignes, j'ai commencé à les cultiver.
2: C'est une histoire, hein, au miracle de vos antissimo crucifix.
3: Je suis la 3e génération à reprendre le magasin.
4: Ma grand-mère était une très très bonne cuisinière.
5: Fa du bio di contagni qui sto ristorante è stato vato da un motivo.
6: Da nesce a Felice do passando bemu, simu settimana in abbiamo 10 ans tendri.
7: Et Campacui au cœur de nos territoires.
6: Du lundi au vendredi à 6h22 et 16h20 et sur l'appli ici RCFM.
7: Ici RCFM, toute la journée.
8: Actu locale, musique et bonne humeur.
9: Salut à tutti. Si de Nanta RCFM, pas playlist de Philippe Weber. Mi présente tout temps d'où mi condici de pogo, so cucinavo, in ayaccio. Ma di notte di l'onore di presentare ed accoglievi. Ogni sera Nanta France 3 Corse via Stella, paolo, parole, parole. Sempre giusto un anzo a Ugorsi Gazera. In una mia playlist, scelte ce ne assai, ma ho deciso di parlarvi di una canzone che mi tenne assai assai a Ugorsi, che si chiama Di Giosetti di Dobugena. È stata scritta da un mio zio, Gian Migheli, che abbraccio, e messa in musica da Michel Solinas, e di noi tratta di un soggetto tremendo e assai importante nella storia di Ugorsi, ma c'è un qualcosa lui più. E che in una maniera parla di noi, della mia famiglia, ed è per questa che l'ha messa in prima posizione.

Ecco già la canzone di Ciosetti di un gruppo da Pugena. Fammi seconda canzone, siamo sempre in lo stesso ambito, anche di Ciosetti tratta comunque della prima guerra mondiale e di soprattutto stata ispirata da un'altra canzone che tratta di una battaglia di Savera, canzone famosa di Chiamagialesi e Oltre le Torri di Barole, questa canzone magnifica scritta da Dede Nobili che si chiama per la sicuro Le Chemin des Dames.

Le chemin des dames, dit Chiama Gialesi. Passa terza canzone, Tagliudino scelto, sempre una canzone grossa, ma per essere una canzone di voci di Agravonna. Era nato il primo disco, Spavento, uscito nel 1983, e c'è sempre una storia di famiglia che in suo gruppo a Sepica c'erano contunque un mezzio di Amigheli Weber e un mio babbo Pierre Henri, e mi hanno fatto crescere in sembio di musica, di trasmissione. Canzoni da scegliere ce n'erano tante, ma ce n'è una in particolare che mi piace assai assai, e se la vi garba, a poema ascoltare. L'immensa verità.

Decidesc să-mi cântez CFM pe playlist de Philip Weber și am parlat de un altă canțonă, sempre una canțonă gorsă. Gli fem un pas un d'arredo che la prima canzone era una di Dobugena e questa Guidino è stata un'opera tremenda di una messa in musica tra un tradizionale e una musica di film assai conosciuto. Questa messa in musica è stata fatta da Michel Solinas. Gli è stato qualcosa di quasi come qualcosa che non si può spiegare, che se due canzoni si potevano acconciare di questa maniera. Se canzone so, la banda originale di un film Le Dernier de Moïca, composta da Trevor Jones, e il Bocero Peccanino, verso tradizionale, conosciuto, possiamo ascoltare il Bocero Peccanino.

Dieu, bon, c'est Robert Canin, dit Dobugena. E poi mo continua con un'altra canzone, sempre una canzone corsa, una canzone di gruppo già dell'Alba. Non è mica una di esso più conosciute, c'è una storia un po' particolare con questa, è la prima canzone che Babu mi ha fatto ascoltare. Eravamo in un paese in Cisco, giravamo a mezzo al capigorso e avevo canto, canta a me, avevo 6 anni, e mi ha fatto ascoltare questa canzone. E ne sono cascato innamorato davvero. E sa canzone con parole magnifiche, scritta da Anton Marielli, si chiama Poeta.

Hemos escuchado a Pueda de Diana Gilalba y a Gonzona Cabene, y para mí le torna un ópera arte. Y una canzona messa un valore de una manera magnífica da voce di Antonio Geronimi, mi pare scritta e di nuovo composta da Carmen Belgouder, cantata dall'insieme Manat, si chiama Ogni strada, e non ha più tanto storia da spiegare questa canzone, gli è solo un sintimo, qualcosa di fuori di terra. Il fuori di terra che mi tocca quando l'ascolto, c'è una sorta di magia in tutto questo acconciamento, in tutta questa maniera di cantare e di suonare da reto. Abbi faccio brovida ogni strada.

passo il settesimo, passo il settesima scelta, si cambia d'universo in modo incredibile. Io nella mia vita c'è una corsa, ben sicuro, sono cresciuto, sono stato allevato, con la musica corsa che era sia tradizionale, piuttosto moderna, o canto un paghiera, o canto in messa. Ma ci sono di nuovo canzoni, ci sono tipi di musica che mi piacciono assai. Uno di questi registri è il rock, o hard rock di nuovo, colpa a Babbo che mi ha fatto ascoltare tante canzoni di rock della sua gioventù, e ce n'è una in particolare che mi piace sopra tutte le altre, di una canzone famosissima di un gruppo, Led Zeppelin, e si chiama Stairway to Heaven.

a l'origine una canzone francese, cantata da Claude François, ma che è stata tradotta dopo da Polanka. E Polanka n'ha fatto una meraviglia che fate vine da parole che a me mi parlano assai, traduce un po' il mio modo di pensare e soprattutto ciò che mi piacerebbe di trasmettere ai miei nipoti, ai miei figlioli quando ne avranno. E fa tutto senza avere rimorso e soprattutto farlo da se stesso, farlo da solo, all'usosoio. In corso sarebbe a modo mio, ma Frank Sinatra piuttosto cantata in my way.

Faccio le cose a modo mio, un po' come sa playlist. Chi, quanto a me, è da credere che sono scimito. La prossima canzone torna a questo un'annunda che vede quel precedente. Abbiamo fatto corso un po' più moderno, rock, canzone di crooner, e ora si cambia d'universo, ma un po' di manco indovina. Se guardate la mia playlist non c'è nulla che va. Di una canzone lirica, una canzone d'opera, straconosciuta, strascoltata, cantata da un tremendo Luciano Pavarotti. Già moga cara che mi aveva fatto scoprire Pavarotti, t'avia uso dischetto Pavarotti Forever, e l'ho ascoltato una volta, due volte, e dopo non l'ho mai più lasciata. Sa canzone a conoscere forse anche a fine vincerò, ma c'è un qualcosello di... sapete cosa? Abba già fa ascoltare e campatevi pure.

Bela sicuro che l'avete riconosciuta. E se non l'avete mica riconosciuta, vi dico già titolo, c'era nessun dorma. Nessun dorma, manca ascoltando la prossima canzone. Sa canzone non è mica un cantatore assai riconosciuto questo. Da un gruppo con un nome non si può manco pronunciare. Perché se vi dico Creedence Clearwater Revival. Boh, vi dice nonda. Se vi dico Fortunate Son, che parla di la guerra di Vietnam. Beh, non è mica sa canzone, ma di una canzone di suo gruppo. Si chiama Have You Ever Seen the Rain? Sa canzone folk, di una canzone magnifica, di una canzone assai pulente, si può anche dire che se non vediamo un'epoca di canzoni di John Fogerty di suo gruppo, gli piace assai a Biosa, un somicca per chi, ma poi mi ascoltare Have You Ever Seen the Rain?

prima di l'ultima canzone, si è stata per quasi un'ora in comego e sono stato io soprattutto in cuboi, è stata una gamba, spero che per voi di no, è sempre un piacere di sparte di petta cultura, di petta musica, musica poco un premio golessa. Sono Filippo Weber, sono stato contentissimo di essere con voi. Mi potete ritrovare non da François Corse via Stella ogni sera da Olunia o Gioi, parole parole, a fianco a magnifica Marianne Geronimi, e manda all'ultima canzone di una maniera a canzone che mi ha permesso di giungere a presentazione di questa missione un po' particolare, la fare un po' strano, ma anche permesso di scontrare la mia compagna attuale. Tanto vi lascio in questa long train running. A presto, non ti abbia stella e puoi essere safe di nuovo.

0: le magazine de la chanson corse. Michael Andréani.
1: Suite de notre émission avec la naissance d'un tout nouveau groupe, India Tour. Derrière ce projet musical, on retrouve notamment plusieurs membres du groupe Tchernaise, mais surtout une bande d'amis. Présentation avec Fred Santucci.
2: Au groupe India Tour, on est né dans les systèmes corse, dans une volonté commune d'apprendre la langue et la culture corse, à travers une grande création, est importante pour nous. Et c'est pour vous, les disques d'un groupe Attiro, qui, pour nous, c'est la solution de créer une chanson pour la juventude, qui dirà bene il suo paese e per portargli il nostro sostegno. E poi oggi più che mai a Corsica ne ha bisogno. Ecco.
1: Par rapport a Di Marti, che va a Tego, gruppo Tchernaise, qui cos'è che cambia?
2: Già un stile più tradizionale, ci mancava, non avevo battuto, come ho detto prima, ci mancava su stile tradizionale, per questo che abbiamo deciso di creare su gruppo.
1: Come si è formato la radio in termini anche di relazioni? Siete tutti amici?
2: Déjà, quand tu es libre, il y a qu'une déjà, Nico Jean-Laurent est bâti. Donc, d'abord, on a déjà mal à l'acheter dans ta voix, il plus haut, et on cantava d'une couleur, à l'épica. Et c'est pas tout aussi, hein. On a déjà mal à tout le monde, et on va tout se couper.
1: India Tour, sicuramente c'è questa nozione di ingaggiamento, di impegno, è qualcosa oggi che ci la mette più che mai in avanti. L'epica domanda sta fare oggi a Corsica di 2026 e di no, come di mica in pericolo, ma c'è qualcosa che ci la diventa ancora di più che mai.
2: Beh, è per questo che abbiamo cacciato su questa canzone a corso d'oggi. È una canzone che parla di identità corsa, di avvierezza di segoscio, di volontà di preservare la cultura e i valori di un popolo corso. E se volete, di un omaggio a dignità, a resistenza e a trasmissione di ciò che noi siamo alle generazioni d'oggi e di domani.
1: Qual è la scritta che ha composto la canzone a corso d'oggi?
2: A corso d'oggi la musica l'ha giocata io e ho scritto di nostro amico di sempre Gian Federico De Razzoni. E poi dopo ci hanno messo altre canzoni, sicuramente c'è un disco in preparazione e c'è di noi Giacomo Fusina e poi dopo vedremo più tardi con altri scrivani.
1: Dunque, è un disco che Polaria esce da Guia, non si sa quando Parawa, tutto è in costruzione.
2: Penso per un mese di dicembre, ma c'è il tempo, c'è la travagliata. Piano piano, a cominciamo a zona.
1: E poi darsi di noi all'inizio di presentare il vostro programma, i vostri canzoni e il vostro discorso in qualche scena.
2: Prima cacciamo sui schermi, poi dopo bene il tempo di curare un'altra scena e di mettere tutto quello in ballo.
1: Voici il tuo primo titolo du groupe India Tour, particolièrement engagé, Corso d'Oggi.